0: back soon.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: In Lombardia chiusa la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga dalle 22 alle 5 tra Abbadia, Lariana e Piona in direzione nord. Contestualmente chiuso lo svincolo di Bellano in entrata in direzione Colico. In Liguria dalla mezzanotte alle 6 chiusa la A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 10 dei Fiori in direzione Genova. Con il medesimo orario chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole-Borbera verso Milano. In Veneto sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 alle 5.30 ha chiuso lo svincolo di Mira Oriago verso Trieste. Tra Veneto ed Emilia Romagna sulla 13 Bologna Padova tra le 22 e le 6 chiusura del tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova e tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna. Con lo stesso orario completamente chiusa la stazione di Boara sia in entrata che in uscita. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: RVL Disco Night. RVL Disco Night.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Encore 10 mots, je dis ça chère.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: Le sensazioni più belle
8: le provi quando ascolti la canzone giusta.
7: Le emozioni più forti
8: te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Lombardia chiusa la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga dalle 22 alle 5 tra Abbadia Lariana e Piona in direzione nord. Contestualmente chiuso lo svincolo di Bellano in entrata in direzione Colico. In Liguria dalla mezzanotte alle 6 chiusa la A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 10 dei Fiori in direzione Genova. Con il medesimo orario chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. In Veneto sulla tangenziale di Mestre dalle 21:30 alle 5:30 chiuso lo svincolo di Mila Oriago verso Trieste. Tra Veneto ed Emilia Romagna sulla 13 Bologna-Padova tra le 22 e le 6 chiusura del tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova e tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna. Con lo stesso orario completamente chiusa la stazione di Boara sia in entrata che in uscita. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: passa il tempo.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di Santa Ragione.

0: Siamo per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: L'estate
11: è nei suoi occhi,
10: ha il profumo della sua pelle,
11: nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 1 agosto 2026 è il giorno numero 213 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:28. I santi del giorno sono Sant'Alfonso Maria de Liguori e San Buono. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 agosto del 1498 Cristoforo Colombo scopre il Venezuela. Nel 1907 sull'isola di Brown Sea si raduna un gruppo di 20 ragazzi con 7 adulti in veste di coordinatori. È il primo campo scout della storia. Da un'idea del generale inglese Sir Robert Baden-Powell nasce lo scoutismo. Nel 1981 MTV inaugura ufficialmente le sue trasmissioni mandando in onda Video Killed Radio Star dei Buggles, rivoluzionando il modo di ascoltare e fruire la musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 agosto del 1926 inizia ufficialmente la vita del Napoli. Nata dapprima come associazione calcio e poi diventata società sportiva nel 1964, fu l'industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Nel 1976 il pilota di Formula 1 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Il pilota della Ferrari rimarrà in gravissime condizioni per alcuni giorni. Incredibilmente, Lauda ritornerà a gareggiare dopo solo 42 giorni dall'incidente. Sempre nel 1976 i giochi olimpici di Montreal, i primi trasmessi a colori dalla Rai, vanno in archivio con gli azzurri che tornano in Italia con 2 ori, 7 argenti e 4 bronzi. E nel 2021 ai giochi della 32esima Olimpiade disputatasi a Tokyo, 2 atleti italiani vincono 2 medaglie d'oro in 16 minuti. Prima il salto in alto con Gianmarco Tamberi e poi 100 metri con Marcel Jacobs. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 agosto del 1970 Domenico Modugno è ai vertici delle classifiche con La lontananza. Nel 1986 L'onda di Riccardo Cocciante è in cima alla hit parade e nel 2008 Giorgia e Mina lanciano il singolo Poche parole. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo stilista Yves Saint Laurent, nato ad Oran nell'Algeria nord-occidentale il 1 agosto 1936 e scomparso il 1 giugno 2008. È una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. Compie oggi 84 anni Giancarlo Giannini, stella del cinema italiano. Ha alle spalle quasi mezzo secolo di carriera come attore, doppiatore e regista. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Caspar Capparoni. E buon compleanno anche a Jason Momoa, l'attore e modello statunitense, compie 47 anni. E il proverbio del giorno è: a chi poco non basta, niente basta.
1: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di Santa.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. La Polizia di Stato, nel corso dei controlli alla stazione di Domodossola, ha rintracciato un uomo sardo di rientro dalla Svizzera ricercato per la notifica di atti inerenti la commissione di diversi reati. Si tratta di un 35enne che ha commesso reati come estorsione, minaccia, reati ambientali e spaccio di sostanze stupefacenti. Era anche ricercato per aver abusivamente occupato una casa cantoniera in provincia di Livorno. Tra i vari capi di accusa è emerso anche il sospetto di essere l'autore di vari incendi dolosi causati in varie località. L'uomo, che aveva fatto perdere le proprie tracce da tanto tempo, viveva stabilmente in Svizzera. Gli sono stati quindi notificati 18 atti di polizia giudiziaria che risultavano ancora pendenti. La polizia gli ha anche ritirato il passaporto per disposizione della prefettura di Sassari. Il buon esito del rintraccio ha consentito ai vari uffici interessati di proseguire nei procedimenti giudiziari, oltre che a conoscere la nuova dimora dell'uomo. E sempre la Polizia di Stato ha diffuso il nuovo spot contro l'abbandono degli animali durante il periodo estivo. Da ieri sui canali ufficiali social, su WhatsApp, sul web, il nuovo spot contro il fenomeno dell'abbandono degli animali domestici, una condotta che oltre a costituire un reato rappresenta un vero e proprio tradimento per gli amici animali, senza contare il pericolo per l'incolumità degli automobilisti. La Regione Piemonte dichiara lo stato di emergenza regionale legato alla crisi idrica, prima applicazione della legge approvata nel mese di giugno per intervenire più tempestivamente in situazioni di emergenza. Oltre 70 comuni e frazioni sono serviti da autobotti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 581 viaggi per un costo complessivo superiore ai 400.000 euro, a testimonianza della pressione crescente sulla rete idrica locale. 106 comuni hanno già emanato ordinanze o avvisi per il risparmio idrico. Ed è tutto per la cronaca. Una linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
0: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, sabato 1 agosto. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
4: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, oggi l'ottimismo è il vostro superpotere. Sfruttate questa carica per contagiare anche chi vi circonda, creare un ambiente sereno ed esprimere i vostri progetti e desideri con totale sicurezza. Toro, ascoltate i segnali del vostro corpo. Vi sta dicendo chiaramente di rallentare e concedervi un po' di riposo. Per dare il massimo, oltre che di riposo, avete bisogno anche di una meta chiara, che si tratti di un grande o piccolo obiettivo. Gemelli, non lasciatevi frenare da traguardi che sembrano irraggiungibili. Anziché guardare l'altezza della montagna, focalizzatevi sul primo passo da compiere. Procedendo con costanza, arriverete in cima senza stress. Cancro, date ascolto all'intuito e apritevi a nuove conoscenze. Il dialogo si rivelerà la vostra arma vincente per esplorare percorsi inediti. L'energia non vi manca, anzi, siete al top. Ricordatevi solo di staccare la spina ogni tanto. Leone, in amore è una giornata che premia le coppie di lunga data. Ci sarà la possibilità oggi di programmare qualcosa di importante. Nel lavoro è una fase eccellente in cui vivrete al meglio i rapporti con soci e collaboratori. Vergine, sarete oggi sommersi da impegni e commissioni in una giornata che viaggerà a tutta velocità. Il segreto per non esaurirvi è saper rifiutare qualcosa. Fare le cose con calma vi aiuterà ad essere anche più efficienti. Bilancia, a livello sentimentale sono possibili delle tensioni in questa fase e all'interno di una coppia è meglio non strafare. Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere e gestire al meglio. Scorpione, una ventata di ottimismo vi sta travolgendo, spazzando via la noia della routine. Con questo ottimo umore siete finalmente pronti a rimboccarvi le maniche e a dare una svolta decisiva ai vostri progetti. Sagittario, in amore è una fase che vi mette sotto pressione. Fate attenzione a questo aspetto della vita di coppia. Nel lavoro alcune questioni sono da curare con la massima attenzione e concentrazione. Capricorno, le stelle vi invitano a gestire al meglio il presente, appianando i contrasti e puntando sulla collaborazione invece che sul conflitto. Meglio cercare l'accordo piuttosto che la sfida. Soprattutto non scegliete la via d'uscita più rischiosa. Acquario, le stelle si stanno finalmente organizzando per riportare l'armonia nelle vostre relazioni. Se c'è stata una crisi recente, avrete tutte le carte in regola per superarla. È il momento ideale per pianificare un viaggio. Pesci, sarete spontanei, gentili e particolarmente attenti ai bisogni di chi vi circonda. Ce la metterete tutta per regalare un sorriso e condividere momenti sereni. La vostra compagnia e il vostro modo di fare saranno una vera calamita. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Ci si abbraccia per ritrovarsi interi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Da Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con le GR Costume Società di questo sabato 1 agosto. Palazzo Zabrella Padova dedica in autunno una mostra all'opera e alla vita del pittore tedesco Max Pechstein, membro del gruppo di Bruck e Il Ponte. Pechstein, con i suoi dipinti vivaci e le potenti opere grafiche, ha avuto un impatto importante sullo sviluppo del linguaggio visivo del movimento espressionista, diventandone una figura centrale. La mostra copre oltre 5 decenni dell'attività di Pechstein e offre l'opportunità di confrontare con l'ampiezza della sua visione artistica. In mostra oltre 120 opere tra dipinti, disegni, acquarelli, fotografie, schizzi e oggetti personali che raccontano la vita e il processo creativo. Il presidente della fondazione che organizza le mostre di Palazzo Zabarella, Federico Bano.
2: Max Pechstein, espressionismo dell'anima. Massimo esponente dell'espressionismo tedesco, Pechstein è andato ben oltre con i suoi dipinti vivaci e le potenti opere grafiche, raggiungendo altissimi livelli artistici. Entra in contatto con i protagonisti delle avanguardie europee, Cézanne, Matisse, Munch, da cui eredita l'intensità emotiva.
1: C'è tempo fino a giovedì 20 agosto per partecipare alla quinta edizione del premio Rapallo Biperbanca, il riconoscimento promosso dalla città di Rapallo, assegnato ogni anno da una giuria alle migliori scrittrici italiane, candidate dalle proprie case editrici, nelle sezioni narrativa e costume e saggistica. Il premio conferma ancora una volta l'attenzione e l'impegno della città di Rapallo nella valorizzazione dell'attività letteraria, della capacità innovativa e dell'incidenza nella società delle autrici più autorevoli nel panorama culturale italiano. La coordinatrice del premio e membro della giuria, Margherita Rubino.
3: Il nostro augurio è quello di riuscire a segnalare, come facemmo 2 anni fa con Enrica Ferrara, e premiare scrittrici emergenti, non ancora famosissime, che però attraverso il premio Rapallo possono farsi una fama sostanziale e duratura nel panorama del romanzo italiano.
1: Parliamo di Italia e Mongolia nella fotografia. La mostra Abbracciando l'infinito, l'eterna ricerca di Giuseppe Tucci è stata inaugurata presso il Museo Nazionale Genghis Khan di Ulaanbaatar, segnando una tappa significativa nelle celebrazioni del rapporto culturale e accademico tra Italia e Mongolia. La mostra fotografica ripercorre le spedizioni dell'orientalista Giuseppe Tucci in Tibet, le ricerche in Asia e il valore del dialogo interculturale. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che...

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Super Trailers.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Super Trailers.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: Super Rotation, la vera essenza della musica, su RVL La Radio.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
3: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bœuf 2026, dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bœuf.
4: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.

0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: l'estate
1: è nei suoi occhi,
0: ha il profumo della sua pelle
1: nella tua radio preferita. RVL la radio.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, scatta ufficialmente questo fine settimana il primo grande esodo di agosto tra chi si mette in viaggio e qualche rientro. Ad agevolare le partenze arriva lo stop ai mezzi pesanti, il divieto infatti scatta oggi alle 8 fino alle 22 e domani domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Ovest e Padova e il bivio con la tangenziale di Mestre verso Venezia. In Liguria 3 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Bolzaneto per un incidente avvenuto in direzione Genova, coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Proseguendo in questa direzione è un incidente la causa delle file di 2 km tra Ancona Nord e Ancona Sud, 7 km di coda sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Monte San Savino per un incidente avvenuto al chilometro 366 tra un camion e tre autovetture in direzione Roma. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL. Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
9: Il croissant di Chiara, resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: L'estate ad Aveno. Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
11: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, oggi l'ottimismo è il vostro superpotere. Sfruttate questa carica per contagiare anche chi vi circonda, creare un ambiente sereno ed esprimere i vostri progetti e desideri con totale sicurezza. Toro, ascoltate i segnali del vostro corpo. Vi sta dicendo chiaramente di rallentare e concedervi un po' di riposo. Per dare il massimo, oltre che di riposo, avete bisogno anche di una meta chiara, che si tratti di un grande o piccolo obiettivo. Gemelli, non lasciatevi frenare da traguardi che sembrano irraggiungibili. Anziché guardare l'altezza della montagna, focalizzatevi sul primo passo da compiere. Procedendo con costanza, arriverete in cima senza stress. Cancro, date ascolto all'intuito e apritevi a nuove conoscenze. Il dialogo si rivelerà la vostra arma vincente per esplorare percorsi inediti. L'energia non vi manca, anzi, siete al top. Ricordatevi solo di staccare la spina ogni tanto. Leone, in amore è una giornata che premia le coppie di lunga data. Ci sarà la possibilità oggi di programmare qualcosa di importante. Nel lavoro è una fase eccellente in cui vivrete al meglio i rapporti con soci e collaboratori. Vergine, sarete oggi sommersi da impegni e commissioni in una giornata che viaggerà a tutta velocità. Il segreto per non esaurirvi è saper rifiutare qualcosa. Fare le cose con calma vi aiuterà ad essere anche più efficienti. Bilancia, a livello sentimentale sono possibili delle tensioni in questa fase e all'interno di una coppia è meglio non strafare. Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere e gestire al meglio. Scorpione, una ventata di ottimismo vi sta travolgendo, spazzando via la noia della routine. Con questo ottimo umore siete finalmente pronti a rimboccarvi le maniche e a dare una svolta decisiva ai vostri progetti. Sagittario, in amore è una fase che vi mette sotto pressione. Fate attenzione a questo aspetto della vita di coppia. Nel lavoro alcune questioni sono da curare con la massima attenzione e concentrazione. Capricorno, le stelle vi invitano a gestire al meglio il presente, appianando i contrasti e puntando sulla collaborazione invece che sul conflitto. Meglio cercare l'accordo piuttosto che la sfida. Soprattutto non scegliete la via d'uscita più rischiosa. Acquario, le stelle si stanno finalmente organizzando per riportare l'armonia nelle vostre relazioni. Se c'è stata una crisi recente, avrete tutte le carte in regola per superarla. È il momento ideale per pianificare un viaggio. Pesci, sarete spontanei, gentili e particolarmente attenti ai bisogni di chi vi circonda. Ce la metterete tutta per regalare un sorriso e condividere momenti sereni. La vostra compagnia e il vostro modo di fare saranno una vera calamita. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Ci si abbraccia per ritrovarsi interi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. La Polizia di Stato, nel corso dei controlli alla stazione di Domodossola, ha rintracciato un uomo sardo di rientro dalla Svizzera ricercato per la notifica di atti inerenti la commissione di diversi reati. Si tratta di un 35enne che ha commesso reati come estorsione, minaccia, reati ambientali e spaccio di sostanze stupefacenti. Era anche ricercato per aver abusivamente occupato una casa cantoniera in provincia di Livorno. Tra i vari capi di accusa è emerso anche il sospetto di essere l'autore di vari incendi dolosi causati in varie località. L'uomo, che aveva fatto perdere le proprie tracce da tanto tempo, viveva stabilmente in Svizzera. Gli sono stati quindi notificati 18 atti di polizia giudiziaria che risultavano ancora pendenti. La polizia gli ha anche ritirato il passaporto per disposizione della prefettura di Sassari. Il buon esito del rintraccio ha consentito ai vari uffici interessati di proseguire nei procedimenti giudiziari, oltre che a conoscere la nuova dimora dell'uomo. E sempre la Polizia di Stato ha diffuso il nuovo spot contro l'abbandono degli animali durante il periodo estivo. Da ieri sui canali ufficiali social, su WhatsApp, sul web, il nuovo spot contro il fenomeno dell'abbandono degli animali domestici, una condotta che oltre a costituire un reato rappresenta un vero e proprio tradimento per gli amici animali, senza contare il pericolo per l'incolumità degli automobilisti. La Regione Piemonte dichiara lo stato di emergenza regionale legato alla crisi idrica, prima applicazione attuazione della legge approvata nel mese di giugno per intervenire più tempestivamente in situazioni di emergenza. Oltre 70 comuni e frazioni sono serviti da autobotti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 581 viaggi per un costo complessivo superiore ai 400.000 euro, a testimonianza della pressione crescente sulla rete idrica locale. 106 comuni hanno già emanato ordinanze o avvisi per il risparmio idrico. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, sabato 1 agosto. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'ottantesima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca.

0: dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
14: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

0: Basta il tempo.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese, in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35-200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: l'estate
1: è nei suoi occhi,
0: ha il profumo della sua pelle,
1: nella tua radio preferita RVL la radio.
2: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'ottantesima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'estate ad Aveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
8: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötsch.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
13: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
14: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
16: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
17: Intanto da Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con le GR Costume Società di questo sabato 1 agosto. Palazzo Zabrella Padova dedica in autunno una mostra all'opera e alla vita del pittore tedesco Max Pechstein, membro del gruppo di Bruck e Il Ponte. Pechstein, con i suoi dipinti vivaci e le potenti opere grafiche, ha avuto un impatto importante sullo sviluppo del linguaggio visivo del movimento espressionista, diventandone una figura centrale. La mostra copre oltre 5 decenni dell'attività di Pechstein e offre l'opportunità di confrontarsi con l'ampiezza della sua visione artistica. In mostra oltre 120 opere tra dipinti, disegni, acquarelli, fotografie, schizzi e oggetti personali che raccontano la vita e il processo creativo. Il presidente della fondazione che organizza le mostre di Palazzo Zabarella, Federico Bano.
18: Max Pechstein, espressionismo dell'anima. Massimo esponente dell'espressionismo tedesco, Pechstein è andato ben oltre con i suoi dipinti vivaci e le potenti opere grafiche, raggiungendo altissimi livelli artistici. Entra in contatto con i protagonisti delle avanguardie europee, Cézanne, Matisse, Munch, da cui eredita l'intensità emotiva.
17: C'è tempo fino a giovedì 20 agosto per partecipare alla quinta edizione del premio Rapallo Biperbanca, il riconoscimento promosso dalla città di Rapallo, assegnato ogni anno da una giuria alle migliori scrittrici italiane, candidate dalle proprie case editrici, nelle sezioni narrativa e costume saggistica. Il premio conferma ancora una volta l'attenzione e l'impegno della città di Rapallo nella valorizzazione dell'attività letteraria, della capacità innovativa e dell'incidenza nella società delle autrici più autorevoli nel panorama culturale italiano. La coordinatrice del premio e membro della giuria, Margherita Rubino.
19: Il nostro augurio è quello di riuscire a segnalare, come facemmo 2 anni fa con Enrica Ferrara, e premiare scrittrici emergenti, non ancora famosissime, che però attraverso il premio Rapallo possono farsi una fama sostanziale e duratura nel panorama del romanzo italiano.
17: Parliamo di Italia e Mongolia nella fotografia. La mostra Abbracciando l'infinito, l'eterna ricerca di Giuseppe Tucci è stata inaugurata presso il Museo Nazionale Genghis Khan di Ulaanbaatar, segnando una tappa significativa nelle celebrazioni del rapporto culturale e accademico tra Italia e Mongolia. La mostra fotografica ripercorre le spedizioni dell'orientalista Giuseppe Tucci in Tibet, le ricerche in Asia e il valore del dialogo interculturale. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
16: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
20: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
21: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ. Al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia. Al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio. Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo, non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo con

0: date per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio. Anche d'estate.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati. Una banchina del porto è rimasta danneggiata con la chiusura e stop ai traghetti. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche. Palazzina di tre piani crollata a Messina dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone. I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte anche il corpo senza vita di una donna, mentre proseguono le ricerche di altri quattro dispersi. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Gela con Bruxelles e si apre una crisi diplomatica con Madrid, con il primo ministro spagnolo Sanchez che ricorda all'Italia di essere prima per ingressi irregolari e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran possibile nel weekend. Teheran ha risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi ed israeliani, mentre cresce la tensione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato senza causare vittime. Il tennis si interrompe ai quarti di finale, il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. L'azzurro si è arreso e rimonta lo spagnolo Rafael Hodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti, battuta in rimonta da Naomi Osaka. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato alla viabilità. Iniziamo dall'autostrada A26 per lavori notturni dalle 22 di lunedì 3 agosto alle 6 del mattino di martedì 4 verrà chiuso il tratto in direzione Gravellona tra Arona e Meina, mentre dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 del mattino di giovedì 6 chiuderà il tratto in direzione Genova tra Baveno e Arona. Sulla statale 34 del Lago Maggiore riprendono i lavori alla nuova linea elettrica tra Fondo Toce e Gravellona. Da lunedì 3 a giovedì 13 agosto tra le 8 e le 17 sarà attivo un restringimento di carreggiata che potrà creare disagi. Inoltre resta attivo nei giorni feriali fino al 7 agosto nella fascia oraria dalle 9 alle 16 un senso unico alternato causa lavori a Cannobbio, più precisamente al chilometro 38. Lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, conclusi i lavori sul viadotto Gagnone, è stato istituito un nuovo senso unico alternato sempre nel territorio di Druogno, ma stavolta in funzione solo di notte tra le 21 e le 6 del mattino successivo fino al 7 agosto. Si tratta di installare un sistema di monitoraggio. La provinciale 70C di Villette sarà interrotta in entrambe le direzioni dal chilometro 0 al chilometro 0,5 per interventi di adeguamento della massicciata stradale da lunedì 3 a mercoledì 5 agosto nella fascia oraria dalle 7 alle 18. Infine segnaliamo che fino a martedì 11 agosto sono in corso tra le 8 e le 17 lavori di manutenzione del verde lungo diverse strade della Valle Anzasca. Si tratta della provinciale 65 di Pieve Vergonte, primo e secondo tronco, la provinciale 66A di Calasca, la 66B di Bagno, la provinciale 136 di Fomarco, la 137 di Cimamulera, la 138 di Calasca Castiglione Bis e la 139 di Anzino. In corrispondenza dei lavori saranno attivi sensi unici alternati. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me un segreto.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Traffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
8: Ragazzi, con questa non entri.
9: Ma no, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 1 agosto 2026 è il giorno numero 213 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.04 e tramonta alle 20.28. I santi del giorno sono Sant'Alfonso Maria de Liguori e San Buono. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 agosto del 1498 Cristoforo Colombo scopre il Venezuela. Nel 1907 sull'isola di Brownsea si raduna un gruppo di 20 ragazzi con 7 adulti in veste di coordinatori. È il primo campo scout della storia. Da un'idea del generale inglese Sir Robert Baden-Powell nasce lo scoutismo. Nel 1981 MTV inaugura ufficialmente le sue trasmissioni mandando in onda Video Killed Radio Star dei Buggles, rivoluzionando il modo di ascoltare e fruire la musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 1 agosto del 1926 inizia ufficialmente completamente la vita del Napoli. Nata dapprima come associazione calcio e poi diventata società sportiva nel 1964, fu l'industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Nel 1976 il pilota di Formula 1 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Il pilota della Ferrari rimarrà in gravissime condizioni per alcuni giorni. Incredibilmente, Lauda ritornerà a gareggiare dopo solo 42 giorni dall'incidente. Sempre nel 1976 i giochi olimpici di Montreal, i primi trasmessi a colori dal Rai, vanno in archivio con gli azzurri che tornano in Italia con 2 ori, 7 argenti e 4 bronzi. E nel 2021 ai giochi della 32esima Olimpiade disputatasi a Tokyo, 2 atleti italiani vincono 2 medaglie d'oro in 16 minuti. Prima il salto in alto con Gianmarco Tamberi e poi 100 metri con Marcel Jacobs. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 agosto del 1970 Domenico Modugno è ai vertici delle classifiche con La lontananza. Nel 1986 L'onda di Riccardo Cocciante è in cima alla hit parade e nel 2008 Giorgia e Mina lanciano il singolo Poche parole. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo stilista Yves Saint Laurent, nato ad Oran nell'Algeria nord-occidentale il 1 agosto 1936 e scomparso il 1 giugno 2008. È una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. Compie oggi 84 anni Giancarlo Giannini, stella del cinema italiano. Ha alle spalle quasi mezzo secolo di carriera come attore, doppiatore e regista. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Caspar Capparoni. E buon compleanno anche a Jason Momoa, l'attore e modello statunitense, compie 47 anni. E il proverbio del giorno è: a chi poco non basta, niente basta.
9: L'estate
16: è nei suoi occhi,
9: ha il profumo della sua pelle,
16: nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
7: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
8: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
9: L'estate a Baveno. Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. A Verbania, Forza Italia torna all'attacco sulla rotonda La Beata Giovannina. Il sindaco ci ha ricordato che il 1 settembre partiranno i lavori per questa opera inutile, costosissima e impattante, dicono i consiglieri Mirella Cristina e Samuele D'Alessandro. La viabilità in quel tratto è notevolmente migliorata dopo gli ultimi interventi. La nuova rotonda, accanto ai disagi al traffico nella fase di realizzazione, comporterà anche criticità per i tanti mezzi pesanti che transitano lungo quell'arteria, bus, tir, auto articolati. E concludono: nessun cittadino di Verbania chiede all'amministrazione questo lavoro, sembra più una questione di principio ormai, che però verrà pagata profumatamente con soldi pubblici. Siccità, la polizia locale in campo a Mergozzo per controllare usi impropri dell'acqua. Chiunque sarà sorpreso a bagnare orti, irrigare prati, riempire piscine potrà essere sanzionato. Lo ha deciso il sindaco Massimo Stoto, che che ha pubblicato un avviso alla popolazione, una decisione che segue l'emergenza cagionata dal guasto alla pompa del Pozzo Prati di Stresa, problema che l'altro giorno ha causato l'interruzione del servizio idrico a Mergozzo Paese e nella frazione di Bracchio. La situazione però già ieri è andata normalizzandosi. Ad Arona il Consiglio Comunale nella sua ultima seduta ha approvato il nuovo servizio di post-scuola dedicato agli alunni della scuola secondaria di primo grado Papa Giovanni XXIII, che entrerà in funzione già dal nuovo anno scolastico, un servizio che amplia la rete dei servizi educativi e che nasce da un percorso condiviso con il mondo della scuola ascoltando le esigenze delle famiglie. Il post-scuola sarà attivo dal termine alle lezioni fino alle 18 dal lunedì al venerdì e offrirà assistenza qualificata, supporto allo svolgimento dei compiti, attività educative e ricreative, assistenza durante la pausa pranzo. Questa è l'informazione di RVL La Radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
15: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: Super Rotation, la vera essenza della musica. Su RVL.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola.

0: dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vicionews.it.
1: Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Scorri. Clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio, anche d'estate.

0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo una pausa di oltre 3 ore, altre 5 scosse sono state registrate questa mattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. La più forte è stata quella delle 5:47 di magnitudo 3.1. Al momento sono 21 i feriti della scossa di ieri di 4.7 e 2 in codice rosso. Almeno 57 morti a Ceuta tra i migranti che hanno tentato la traversata a nuoto dal Marocco. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez ricorda all'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Nuovo attacco missilistico russo su Kiev. I soccorritori ucraini hanno aggiornato il bilancio dell'attacco, che è salito ad almeno 9 morti e 23 feriti. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Si terranno martedì mattina a Milano i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Giodin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Ed è tutto, a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese in corrispondenza del ponte sul canale alle Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35-200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 2 ore e 15 minuti al pedaggio francese e di 15 minuti al pedaggio italiano. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
11: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
12: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
14: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
15: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
16: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
17: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
18: In ogni canzone
19: un brivido di piacere.
18: Sei su RVL La Radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
11: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
16: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
17: Un saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo sabato 1 agosto. Da ieri, 31 luglio, è scattato il fermo pesca in Adriatico, il periodo di sospensione temporanea delle attività di pesca a strascico previsto ogni anno per consentire il ripopolamento delle specie ittiche e favorire la sostenibilità delle risorse marine. Lo stop interesserà inizialmente il tratto di costa compreso tra Trieste e Ancona, per poi estendersi progressivamente al resto della penisola secondo un calendario definito. La misura arriva in un momento delicato per il comparto ittico italiano, alle prese con l'aumento dei costi energetici, gli effetti dei cambiamenti climatici e le incertezze legate alla futura politica comune della pesca dell'Unione Europea. Il personaggio del giorno è Mariano Guardianelli, chef argentino con ascendenze italiane, già a capo dell'ottimo ristorante Avocar. È lui ad aver pensato alla bakery contemporanea Mani, arrivata a marzo scorso negli spazi dello storico Hotel Savoia a Rimini. Mariano e la sua squadra, composta da altri 4 cuochi collaboratori, si sono rinforzati collaborati con un percorso formativo insieme a Gabriele Marziali, lievitista di grande spessore. Manì richiama le mani, fondamentali per ogni lavorazione artigianale, ma anche l'attenzione che orienta le scelte. Allo stesso tempo gioca con la lingua dello chef. In spagnolo, infatti, Manì significa arachide, la frutta secca preferita da Guardianelli, a cui è stato dedicato uno degli sfogliati simbolo del banco, ovvero la Special Edition Manì, un lievitato golosissimo farcito proprio con arachidi caramellate e mascarpone. Appuntamenti da non perdere: sagra del maccheroncino di Saragolla, Garrufo, Teramo, dal 2 all'8 agosto. Questo appuntamento celebra la cucina contadina della Val Vibrata. Il protagonista è un'antica varietà di grano autoctono, il Saragolla appunto, da cui nasce una pasta fresca dal gusto intenso, condita con un saporito ragù di gallo. Tra le altre specialità ci sono le olive vibratine fritte, farcite con carne, il pollo imperiale e il pane del centurione con salsa di alici e peperoni, il tutto accompagnato da vini locali. Oltre al buon cibo non mancheranno anche musica e tanto divertimento. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
16: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bœuf 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bœuf.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: Evo 6 con Temporary SUV 1500 Tour.

0: benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: gioco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, oggi l'ottimismo è il vostro superpotere. Sfruttate questa carica per contagiare anche chi vi circonda, creare un ambiente sereno ed esprimere i vostri progetti e desideri con totale sicurezza. Toro, ascoltate i segnali del vostro corpo. Vi sta dicendo chiaramente di rallentare e concedervi un po' di riposo. Per dare il massimo, oltre che di riposo, avete bisogno anche di una meta chiara, che si tratti di un grande o piccolo obiettivo. Gemelli, non lasciatevi frenare da traguardi che sembrano irraggiungibili. Anziché guardare l'altezza della montagna, focalizzatevi sul primo passo da compiere. Procedendo con costanza, arriverete in cima senza stress. Cancro, date ascolto all'intuito e apritevi a nuove conoscenze. Il dialogo si rivelerà la vostra arma vincente per esplorare percorsi inediti. L'energia non vi manca, anzi, siete al top. Ricordatevi solo di staccare la spina ogni tanto. Leone, in amore è una giornata che premia le coppie di lunga data. Ci sarà la possibilità oggi di programmare qualcosa di importante. Nel lavoro è una fase eccellente in cui vivrete al meglio i rapporti con soci e collaboratori. Vergine, sarete oggi sommersi da impegni e commissioni in una giornata che viaggerà a tutta velocità. Il segreto per non esaurirvi è saper rifiutare qualcosa. Fare le cose con calma vi aiuterà ad essere anche più efficienti. Bilancia, a livello sentimentale sono possibili delle tensioni in questa fase e all'interno di una coppia è meglio non strafare. Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere e gestire al meglio. Scorpione, una ventata di ottimismo vi sta travolgendo, spazzando via la noia della routine. Con questo ottimo umore siete finalmente pronti a rimboccarvi le maniche e a dare una svolta decisiva ai vostri progetti. Sagittario, in amore è una fase che vi mette sotto pressione. Fate attenzione a questo aspetto della vita di coppia. Nel lavoro alcune questioni sono da curare con la massima attenzione e concentrazione. Capricorno, le stelle vi invitano a gestire al meglio il presente, appianando i contrasti e puntando sulla collaborazione invece che sul conflitto. Meglio cercare l'accordo piuttosto che la sfida. Soprattutto non scegliete la via d'uscita più rischiosa. Acquario, le stelle si stanno finalmente organizzando per riportare l'armonia nelle vostre relazioni. Se c'è stata una crisi recente, avrete tutte le carte in regola per superarla. È il momento ideale per pianificare un viaggio. Pesci, sarete spontanei, gentili e particolarmente attenti ai bisogni di chi vi circonda. Ce la metterete tutta per regalare un sorriso e condividere momenti sereni. La vostra compagnia e il vostro modo di fare saranno una vera calamita. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Ci si abbraccia per ritrovarsi interi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 che ha interessato Napoli e Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni, sono state registrate una sessantina di scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve intensità. Il bilancio aggiornato dall'unità di crisi è di 21 feriti, due dei quali in codice rosso, 22 le famiglie sgomberate. Una musicista di 55 anni originario della Sicilia è morto nella stanza di un albergo della centro di Perugia. La compagna che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Una trentenne, Daphne Ribaudo, è stata trovata morta il 13 luglio scorso in via dell'Archeologia 52 a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dopo che era precipitata dalla terrazza condominiale. Fermato per femminicidio il compagno Mohamed Trabelsi, quarantenne, cittadino nordafricano. Nuovo attacco missilistico russo su Kiev. I soccorritori ucraini hanno aggiornato il bilancio dell'attacco, che è salito ad almeno 9 morti e 23 feriti. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Il calcio: dopo la bufera, il passo indietro di Infantino. Il piano per cedere a investitori privati una quota dei diritti commerciali del mondiale è naufragato. Dopo la notizia anticipata dal New York Post è arrivata la nota ufficiale della FIFA. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato alla viabilità. Iniziamo dall'autostrada A26 per lavori notturni dalle 22 di lunedì 3 agosto alle 6 del mattino di martedì 4 verrà chiuso il tratto in direzione Gravellona tra Arona e Meina, mentre dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 del mattino di giovedì 6 chiuderà il tratto in direzione Genova tra Baveno e Arona. Sulla statale 34 del Lago Maggiore riprendono i lavori alla nuova linea elettrica tra Fondo Toce e Gravellona. Da lunedì 3 a giovedì 13 agosto tra le 8 e le 17 sarà attivo un restringimento di carreggiata che potrà creare disagi. Inoltre resta attivo nei giorni feriali fino al 7 agosto nella fascia oraria dalle 9 alle 16 un senso unico alternato causa lavori a Cannobbio, più precisamente al chilometro 38. Lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, conclusi i lavori sul viadotto Gagnone, è stato istituito un nuovo senso unico alternato sempre nel territorio di Druo, ma stavolta in funzione solo di notte tra le 21 e le 6 del mattino successivo fino al 7 agosto. Si tratta di installare un sistema di monitoraggio. La provinciale 70C di Villette sarà interrotta in entrambe le direzioni dal chilometro 0 al chilometro 0,5 per interventi di adeguamento della massicciata stradale da lunedì 3 a mercoledì 5 agosto nella fascia oraria dalle 7 alle 18. Infine segnaliamo che fino a martedì 11 agosto sono in corso tra le 8 e le 17 lavori di manutenzione del verde lungo diverse strade della Valle Anzasca. Si tratta della provinciale 65 di Pieve Vergonte, primo e secondo tronco, la provinciale 66A di Calasca, la 66B di Bagno, la provinciale 136 di Fomarco, la 137 di Cima Mulera, la 138 di Calasca Castiglione Bis e la 139 di Anzino. In corrispondenza dei lavori saranno attivi sensi unici alternati. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RDL la radio.
2: Questo vecchio cortile che

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Cannero Riviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 30.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 3381. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
2: Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
4: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
3: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
3: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
14: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. I fulmini caduti con il temporale del primo pomeriggio di ieri hanno innescato nuovi roghi in diversi punti della montagna della provincia, nella zona di Cicogna, in Valle Anzasca, in Valle Formazza e a Bagno Anzino. Sul posto è intervenuto l'elicottero dei Vigili del Fuoco per i sorvoli di verifica e la valutazione dell'estensione dei roghi, poi l'elicottero regionale per avviare gli interventi di spegnimento dall'alto. Il senatore ossolano Enrico Borghi ha inviato una lettera al ministro della cultura Alessandro Giuli per un'opera dell'artista Guido Boggiani attualmente conservata nella Pinacoteca di Omegna, che rischia di abbandonare definitivamente il VCO per essere mandata in Paraguay. Borghi chiede che il quadro, che è di proprietà di un privato che ha legittimamente deciso di donarla al museo di Asunción, venga acquisito nel patrimonio nazionale così da restare in Italia. Al via da oggi fino al 9 agosto il festival Allegro con Brio, giunto alla 14ª edizione, organizzato dalla Biblioteca Civica Ciaretti di Verbania con il Comune e l'Associazione 21 Marzo. Spettacoli gratuiti di diverso genere tra il parco di Villa Maioni e il Maggiore. Il programma al sito allegroconbriofestival.com. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
17: Il meteo di RVL.
18: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
19: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
16: Previsioni del tempo per la giornata di domani: cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa. Desideri

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18:30 all'ex chiesa di

0: San Gregorio live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
1: L'estate ad Aveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
3: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 a Napoli e Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni, sono state registrate circa 120 scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve entità. Il bilancio aggiornato dall'unità di crisi è di 21 feriti, due dei quali in codice rosso, 22 le famiglie sgomberate. Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. I vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista di 55 anni è morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale di Ravenna. Aumenta il tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle squadre di SUV, dagli agenti della Guardia Civile e del salvataggio marittimo spagnolo. Intanto il premier Sanchez scrive a Bruxelles per una riunione urgente dei ministri degli interni. Non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana, lo riferisce la CNN dopo che fonti citate dalla CBS avevano affermato che Stati Uniti ed Israele stavano pianificando congiuntamente un'imminente campagna di bombardamenti contro le infrastrutture energetiche iraniane. La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'AFA, che renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. In arancione tre città, Ancona, Bari e Messina, in giallo solo Reggio Calabria. Il resto del bollettino del Ministero della Salute è una distesa formata da 19 bollini rossi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RBL, la radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
12: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
13: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. A Verbania, Forza Italia torna all'attacco sulla rotonda La Beata Giovannina. Il sindaco ci ha ricordato che il 1 settembre partiranno i lavori per questa opera inutile, costosissima e impattante, dicono i consiglieri Mirella Cristina e Samuele D'Alessandro. La viabilità in quel tratto è notevolmente migliorata dopo gli ultimi interventi. La nuova rotonda, accanto ai disagi al traffico nella fase di realizzazione, comporterà anche criticità per i tanti mezzi mezzi pesanti che transitano lungo quell'arteria, bus, tir, auto articolati. E concludono: nessun cittadino di Verbania chiede all'amministrazione questo lavoro, sembra più una questione di principio ormai, che però verrà pagata profumatamente con soldi pubblici. Siccità, la polizia locale in campo a Mergozzo per controllare usi impropri dell'acqua. Chiunque sarà sorpreso a bagnare orti, irrigare prati, riempire piscine potrà essere sanzionato. Lo ha deciso il sindaco Massimo Stoto, che ha pubblicato un avviso alla popolazione. Una decisione che segue l'emergenza cagionata dal guasto alla pompa del pozzo Prati di Stresa. Problema che l'altro giorno ha causato l'interruzione del servizio idrico a Mergozzo Paese e nella frazione di Bracchio. La situazione però già ieri è andata normalizzandosi. Ad Arona il Consiglio Comunale nella sua ultima seduta ha approvato il nuovo servizio di post-scuola dedicato agli alunni della scuola secondaria di primo grado Papa Giovanni XXIII, che entrerà in funzione già dal nuovo anno scolastico. Un servizio che amplia la rete dei servizi educativi e che nasce da un percorso condiviso con il mondo della scuola, ascoltando le esigenze delle famiglie. Il post-scuola sarà attivo dal termine alle lezioni fino alle 18, dal lunedì al venerdì, e offrirà assistenza qualificata, supporto allo svolgimento dei compiti, attività educative e ricreative, assistenza durante la pausa pranzo. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
4: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, Gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazioneletteraltura.com.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
13: Per tutta l'estate RVL.
14: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
13: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 129 le scosse di terremoto rilevate dall'osservatorio vesuviano dell'NGV dall'inizio dello sciame sismico attualmente in corso nell'area dei Campi Flegrei. La scossa più forte di magnitudo 4.7 si è registrata alle 19.49 di ieri. 21 feriti, due dei quali in codice rosso, oltre 250 gli sfollati, ma il bilancio è destinato a salire nelle prossime ore. E sale anche il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 i corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta, tra cui l'Italia, con lo stop temporaneo di Schengen. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana. Pallavolo, la Polonia ha travolto la Slovenia con un perentorio 3-0 e si è qualificata alla finale della Nations League 2026 di volley maschile. Domenica 2 agosto torneranno in campo a Ningbo in Cina contro la vincente del confronto tra il Giappone, imbattuto in questa edizione, e gli Stati Uniti, giustizieri dell'Italia nei quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese, in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35-200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio, un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
6: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi, vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
11: Cannero Riviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: Borgo Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate,

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio. Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bœuf 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bœuf. Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: sentire la tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL informa. I fulmini caduti con il temporale del primo pomeriggio di ieri hanno innescato nuovi roghi in diversi punti della montagna della provincia, nella zona di Cicogna, in Valle Anzasca, in Valle Formazza e a Bagno Anzino. Sul posto è intervenuto l'elicottero dei vigili del fuoco per i sorvoli di verifica e la valutazione dell'estensione dei roghi, poi l'elicottero regionale per avviare gli interventi di spegnimento dall'alto. Il senatore ossolano Enrico Borghi ha inviato una lettera al ministro della cultura Alessandro Giuli per un'opera dell'artista Guido Boggiani attualmente conservata nella Pinacoteca di Omegna, che rischia di abbandonare definitivamente il VCO per essere mandata in Paraguay. Borghi chiede che il quadro, che è di proprietà di un privato che ha legittimamente deciso di donarla al museo di Asunción, venga acquisito nel patrimonio nazionale così da restare in Italia. Al via da oggi fino al 9 agosto il Festival Allegro con Brio, giunto alla 14ª edizione, organizzato dalla Biblioteca Civica Ciaretti di Verbania con il Comune e l'Associazione 21 Marzo. Spettacoli gratuiti di diverso genere tra il Parco di Villa Maioni e il Maggiore. Il programma al sito allegroconbriofestival.com. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani: cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
7: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle.
6: È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: L'estate ad Aveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
11: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
12: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
13: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
14: Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: diretto da Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con le GR Costume Società di questo sabato 1 agosto. Palazzo Zabrella Padova dedica in autunno una mostra all'opera e alla vita del pittore tedesco Max Pechstein, membro del gruppo di Bruck e Il Ponte. Pechstein, con i suoi dipinti vivaci e le potenti opere grafiche, ha avuto un impatto importante sullo sviluppo del linguaggio visivo del movimento espressionista, diventandone una figura centrale. La mostra copre oltre 5 decenni dell'attività di Pechstein e offre l'opportunità di confrontarsi con l'ampiezza della sua visione artistica. In mostra oltre 120 opere tra dipinti, disegni, acquarelli, fotografie, schizzi e oggetti personali che raccontano la vita e il processo creativo. Il presidente della fondazione che organizza le mostre di Palazzo Zabarella, Federico Bano.
1: Max Pechstein, espressionismo dell'anima. Massimo esponente dell'espressionismo tedesco, Pechstein è andato ben oltre con i suoi dipinti vivaci e le potenti opere grafiche, raggiungendo altissimi livelli artistici. Entra in contatto con i protagonisti delle avanguardie europee, Cézanne, Matisse, Munch, da cui eredita l'intensità emotiva.
0: C'è tempo fino a giovedì 20 agosto per partecipare alla quinta edizione del premio Rapallo Biperbanca, il riconoscimento promosso dalla città di Rapallo, assegnato ogni anno da una giuria alle migliori scrittrici italiane, candidate dalle proprie case editrici, nelle sezioni narrativa e costume saggistica. Il premio conferma ancora una volta l'attenzione e l'impegno della città di Rapallo nella valorizzazione dell'attività letteraria, della capacità innovativa e dell'incidenza nella società delle autrici più autorevoli nel panorama culturale italiano. La coordinatrice del premio e membro della giuria, Margherita Rubino.
2: Il nostro augurio è quello di riuscire a segnalare, come facemmo 2 anni fa con Enrica Ferrara, e premiare scrittrici emergenti, non ancora famosissime, che però attraverso il premio Rapallo possono farsi una fama sostanziale e duratura nel panorama del romanzo italiano.
0: Parliamo di Italia e Mongolia nella fotografia. La mostra Abbracciando l'infinito, l'eterna ricerca di Giuseppe Tucci è stata inaugurata presso il Museo Nazionale Genghis Khan di Ulaanbaatar, segnando una tappa significativa nelle celebrazioni del rapporto culturale e accademico tra Italia e Mongolia. La mostra fotografica ripercorre le spedizioni dell'orientalista Giuseppe Tucci in Tibet, le ricerche in Asia e il valore del dialogo interculturale. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato alla viabilità. Iniziamo dall'autostrada A26 per lavori notturni dalle 22 di lunedì 3 agosto alle 6 del mattino di martedì 4 verrà chiuso il tratto in direzione Gravellona tra Arona e Meina, mentre dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 del mattino di giovedì 6 chiuderà il tratto in direzione Genova tra Baveno e Arona. Sulla statale 34 del Lago Maggiore riprendono i lavori alla nuova linea elettrica tra Fondo Toce e Gravellona. Da lunedì 3 a giovedì 13 agosto tra le 8 e le 17 sarà attivo un restringimento di carreggiata che potrà creare disagi. Inoltre resta attivo nei giorni feriali fino al 7 agosto nella fascia oraria dalle 9 alle 16 un senso unico alternato causa lavori a Cannobbio, più precisamente al chilometro 38. Lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, conclusi i lavori sul viadotto Gagnone, è stato istituito un nuovo senso unico alternato sempre nel territorio di Druogno, ma stavolta in funzione solo di notte tra le 21 e le 6 del mattino successivo fino al 7 agosto. Si tratta di installare un sistema di monitoraggio. La provinciale 70C di Villette sarà interrotta in entrambe le direzioni dal chilometro 0 al chilometro 0,5 per interventi di adeguamento della massicciata stradale da lunedì 3 a mercoledì 5 agosto nella fascia oraria dalle 7 alle 18. Infine segnaliamo che fino a martedì 11 agosto sono in corso tra le 8 e le 17 lavori di manutenzione del verde lungo diverse strade della Valle Anzasca. Si tratta della provinciale 65 di Pieve Vergonte, primo e secondo tronco, la provinciale 66A di Calasca, la 66B di Bagno, la provinciale 136 di Fomarco, la 137 di Cimamulera, la 138 di Calasca Castiglione Bis e la 139 di Anzino. In corrispondenza dei lavori saranno attivi sensi unici alternati. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
3: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra 2 nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
15: L'estate è nei suoi occhi.
14: Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.
16: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa a Bieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Evo 6, con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
3: Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
14: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
15: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: scoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra, in piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti. Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
10: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazioneletteraltura.com.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: In ogni canzone
16: un brivido di piacere.
15: Sei su RVL La Radio.

0: ciała.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te ne suoniamo.
1: Di santa ragione.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarebbero almeno altri 17 i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa. Sale così a 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. La situazione, dice il presidente di Ceuta, non è ancora tornata alla normalità. Non diminuisce la tensione fra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione, dice Sanchez, dettata da ignoranza o interessi politici. La Premier Meloni e altri 21 leader chiedono una riunione urgente. Ok dell'Unione Europea, sì a una videocall straordinaria. È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Circa 300 gli sfollati. Lo sciame sismico è ancora in corso, fa sapere il ministro per la protezione civile Musumeci. Poco fa a Pozzuoli un grosso masso si è staccato dalla montagna ed è caduto in strada investendo in pieno una vettura. Illesa la coppia a bordo. Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi 19, lunedì 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso e la siccità minaccia l'agricoltura. Gianni Infantino fa dietro front sul tentativo di privatizzazione del calcio internazionale e accantona ufficialmente il progetto FIFA Forward Enterprise che aveva fatto infuriare mezzo mondo nelle ultime ore. Il presidente lo ha comunicato nella notte italiana con una nota ufficiale. La proposta non sarà portata avanti. Durissima l'UEFA, Infantino ha perso la nostra fiducia. È tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Resta intenso il traffico alle frontiere. Al traforo del Monte Bianco ci sono attese code sia per chi deve entrare in Italia sia per coloro che sono diretti oltre Alpe. Code anche in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso. Sulla 23 Palmanova-Udine-Tarvisio si sta in fila tra il confine e Ugovizza in direzione di Udine e Trieste. Stessa situazione anche verso l'Austria. Incolonnamenti tra Carnia e Pontebba e Ugovizza. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code per un veicolo in panne tra Voltri e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Più avanti, sempre verso Ventimiglia, code per traffico tra Savona e Spotorno e attese code in uscita alla barriera di Ventimiglia. Sulla 4 Venezia-Trieste, chiusura del tratto tra il raccordo Villesse-Gorizia e Redipuglia in direzione di Trieste. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Trafficata la carreggiata sud della 14 Adriatica, code a tratti tra Faenza e Cesena e tra Teramo e Pescara Sud. Ci spostiamo al sud, sulla 2 del Mediterraneo, code a tratti anche qui per traffico tra Polla e Buonabitacolo Padula in direzione di Reggio Calabria. Spostamenti agevolati oggi dallo stop dei mezzi pesanti, fermi fino alle 22, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà anche domani domenica dalle 7 alle 22. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
8: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Birch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Birch.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì.

0: Borgo Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
5: L'estate ad Aveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. Super.

0: delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra 2 nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
12: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
13: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ. Al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia. Al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL in forma. Grave incidente questa mattina a Domodossola intorno alle 9. Una donna di 69 anni è stata investita da una moto in via Cassino nel tratto compreso tra la Coppa e la Rotonda. La donna è stata trasportata al San Biagio in codice rosso. Con la tecnica del finto carabiniere hanno truffato un'anziana e sono stati arrestati dai carabinieri. È successo a Domodossola. Il figlio della vittima ha chiamato subito il 112 e una pattuglia della stazione di Verbania ha intercettato i malfattori a Gravellonatoce. I due sono finiti in manette e la refurtiva, gioielli e un orologio è stata restituita alla vittima. Due escursionisti e il loro cane sono stati soccorsi ieri dai vigili del fuoco a 1000 metri di quota nel territorio di Mergozzo. Avevano perso il sentiero. È intervenuto l'elicottero Drago dalla base di Malpensa. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
15: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
18: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL la radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Torna Allegro con Brio a Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'estate ad Aveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
7: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
8: Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Weekend a Roma nel segno di Ultimo, protagonista del concerto evento dell'estate 2026. 250.000 presenze chiamate a raccolta a Tor Vergata, la periferia della capitale, hanno polverizzato il precedente record dei 220.000 paganti per Vasco Rossi. Per il raduno degli ultimi, accorsi al grande show La Favola per sempre, la capitale ha messo in campo una potente macchina organizzativa con le metro A, B e C aperte tutta la notte. Nell'area di oltre 150.000 metri quadrati, 46 punti di ristoro, 48 food truck e oltre un chilometro di banchi per cibo e bevande. Per garantire la sicurezza e la gestione dei flussi sono stati impiegati oltre 40 chilometri di transenne, 2.500 addetti ai servizi di controllo e più di 500 operatori sanitari. Intanto Roma si prepara al più grande appuntamento con le arti visive contemporanee della stagione. Dal 10 al 12 luglio il gazometro si accende con la nona edizione di Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che quest'anno sceglie l'acqua come filo conduttore di un programma che intreccia arte, scienza, sostenibilità e innovazione. L'edizione, intitolata Videocittà Water Cult 2026, propone un percorso tra installazioni luminose, esperienze immersive, realtà virtuale, videoarte, live, audiovisivi, performance e incontri. Tra gli ospiti di punta il compositore e producer tedesco Apparat. La sua celebre Blackwater diventa installazione immersiva in linfa nell'opificio 41, mentre sabato 11 luglio l'artista sarà sul main stage per uno speciale DJ set. Onda sarà invece la nuova installazione luminosa site specific che trasformerà il gazometro G4 in un grande faro urbano. Acqua protagonista anche dell'installazione Water Always the Same, Always Different, che unisce le immagini di Giuseppe La Spada, le sonorità di Francesca Hart e le performance della danzatrice brasiliana Amanda Lana. Con la maratona internazionale di danza ideata da Alberto Testa e Vittorio Tolenghi, che porta sul palco del Teatro Romano alcune delle più acclamate stelle della danza internazionale, arriva al giro di boa il Festival di Spoleto, che va avanti fino al 12 luglio. Presso la Rocca Albornoziana, due serate speciali con le coreografie storiche di Balanchine, Petipa e Robbins. Da non perdere nel programma della danza anche lo spettacolo du Bout des Lèvres dell'acclamato coreografo Benjamin Millepied, in scena al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti l'8 luglio. Nel ricco programma di grandi interpreti spicca anche l'arte contemporanea e digitale con le creazioni di Davide Sauder in un percorso visivo che si snoda in via del Duomo. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui e vi dà appuntamento a settembre. Buon ascolto.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato, il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35-200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te li suoniamo di santa ragione.
5: Sabato pomeriggio RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennachini fino alle 18 come ogni Saturday Edition, che si rispetti. Due ore da passare insieme e sentite come le iniziamo.

0: Occhio al Fenna su RVL la radio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Coffee con la sua Carmela qui su RVL ci portano dritti fino ai punti di contatto 0323 55 21 24, linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi ricordo anche Facebook, Instagram, dove ci trovate come RVL la radio. Buon primo agosto, non l'avevo detto prima, buon inizio mese che poi inizia di sabato. Quanti di voi in partenza? E raccontateci la vostra estate. Katy Perry, Watch It Burn. For you.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
11: Torna Allegro con Brio. A Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, Gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
14: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
17: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Colors con Rolling Stones su RVL Radio il sabato di Occhio alla Penna. Quanti di voi davvero sono in giro per andare verso la destinazione delle ferie finalmente, o quanti di voi stanno tornando, perché c'è pure quest'altro lato bisogna considerare. Parliamo un po' di vacanze in questo primo agosto, perché ogni anno c'è la scelta: dove andiamo? Andiamo in un posto con centinaia di migliaia di persone, o andiamo magari in un posto dove non c'è tanta gente? È sempre di più in crescita la ricerca di posti, non dico isolati, ma che comunque non è che abbiano ste tante persone. Voi fateci sapere qual è il posto più piccolo anche che avete visitato, che siete andati e non c'era praticamente nessuno.

Robin Thicke, Lost Without You. Parlando di posti piccolissimi, ovviamente uno pensa alle isole, no? Di posti isolati, si chiamano isole, ed è stata celebrata nuovamente l'isola che si chiama, diciamo tradotto in italiano, sarebbe l'isola con abbastanza spazio, cioè nel senso c'è proprio quello spazio sufficiente, just room enough island, è tra gli Stati Uniti e il Canada, è 310 metri quadri ed è l'isola abitata, perché effettivamente c'è una casa della famiglia Sesland dagli anni 50 che hanno casa lì, è l'isola più piccola del mondo dove si può abitare. Loro fanno anche delle settimane in cui affittano la casa, tipo no, il B&B, vai lì tranquillamente, rifai un paio di settimane. La cosa bella è che devi sapere nuotare per forza, perché sei in un'isola e soprattutto c'è la barca per fare avanti e indietro.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
8: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
9: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
14: L'estate a Baveno. Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Bodies and Ready, lui è Somber su RVL Radio in questo sabato pomeriggio di Occhio al Penna. Qual è il posto più piccolo, meno abitato, meno denso di popolazione dove siete stati, anche in vacanza, che all'inizio è un po' così? Parleremo anche di silenzio, perché ultimamente un altro grande trend che sta andando è quello di cercare le vacanze dove non c'è caos. Cioè non devo sentire neanche un rumore. Tropico, Piazza Garibaldi.

che è Franco 126 in questa piazza Garibaldi di Tropico. Si chiamano Quiet Cation, spero di averlo detto bene. Sono quelle vacanze in cui si cerca il silenzio, le mete non più belle, no, le mete silenziose, un aumento impressionante, stavo leggendo più del 40%, il 42% di crescita di location che non fanno rumore, diciamo così, tu stai lì tranquillo nella natura, perché uno dei grandi problemi, leggevo anche gli esperti di vacanze e psicologi vari, noi ci preoccupiamo del digital detox, no, di ripulirci dal portatile, dal cellulare, da tutto il resto, ma siamo circondati da rumore sempre e comunque, in auto, è il traffico e magari dentro casa senti rumori quello sopra. Bisogna ritornare un po' al silenzio, accendendo la radio, però questa la metto io.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio, un DJ set con i più grandi successi da

0: Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
2: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
3: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: Yo. Occhio al Penna su RVL la radio.

Luca Macarena, Baby K su RBL, questo è Occhio alla Penna. Siete stati mai in un posto estremamente silenzioso? Un posto isolato tra i boschi, un'isola in cui non c'era nessuno? Ci sono anche delle location che non solo sono isolate, appunto, no? Sono lì e fatte apposta per starsene tranquilli, per ritrovare noi stessi, ma che hanno i rilevatori di decibel. Stavo leggendo, è una cosa impressionante, se fai rumore ti mandano via, se fai più rumore di quanto dovresti, hanno, no, dei rilevatori, che se fai quel troppo rumore

0: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato alla viabilità. Iniziamo dall'autostrada A26 per lavori notturni dalle 22 di lunedì 3 agosto alle 6 del mattino di martedì 4 verrà chiuso il tratto in direzione Gravellona tra Arona e Meina, mentre dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 del mattino di giovedì 6 chiuderà il tratto in direzione Genova tra Baveno e Arona. Sulla statale 34 del Lago Maggiore riprendono i lavori alla nuova linea elettrica tra Fondo Toce e Gravellona. Da lunedì 3 a giovedì 13 agosto tra le 8 e le 17 sarà attivo un restringimento di carreggiata che potrà creare disagi. Inoltre resta attivo nei giorni feriali fino al 7 agosto nella fascia oraria dalle 9 alle 16 un senso unico alternato causa lavori a Cannobbio, più precisamente al chilometro 38. Lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, conclusi i lavori sul viadotto Gagnone, è stato istituito un nuovo senso unico alternato sempre nel territorio di Druogno, ma stavolta in funzione solo di notte tra le 21 e le 6 del mattino successivo fino al 7 agosto. Si tratta di installare un sistema di monitoraggio. La provinciale 70C di Villette sarà interrotta in entrambe le direzioni dal chilometro 0 al chilometro 0,5 per interventi di adeguamento della massicciata stradale da lunedì 3 a mercoledì 5 agosto nella fascia oraria dalle 7 alle 18. Infine segnaliamo che fino a martedì 11 agosto sono in corso tra le 8 e le 17 lavori di manutenzione del verde lungo diverse strade della Valle Anzasca. Si tratta della provinciale 65 di Pieve Vergonte, primo e secondo tronco, la provinciale 66A di Calasca, la 66B di Bari.

0: La provinciale 136 di Fomarco, la 137 di Cimamulera, la 138 di Calasca Castiglione Bis e la 139 di Anzino. In corrispondenza dei lavori saranno attivi sensi unici alternati. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
1: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend. RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
0: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato alla viabilità. Iniziamo dall'autostrada A26 per lavori notturni dalle 22 di lunedì 3 agosto alle 6 del mattino di martedì 4 verrà chiuso il tratto in direzione Gravellona tra Arona e Meina, mentre dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 del mattino di giovedì 6 chiuderà il tratto in direzione Genova tra Baveno e Arona. Sulla statale 34 del Lago Maggiore riprendono i lavori alla nuova linea elettrica tra Fondo Toce e Gravellona. Da lunedì 3 a giovedì 13 agosto tra le 8 e le 17 sarà attivo un restringimento di carreggiata che potrà creare disagi. Inoltre resta attivo nei giorni feriali fino al 7 agosto nella fascia oraria dalle 9 alle 16 un senso unico alternato causa lavori a Cannobbio, più precisamente al chilometro 38. Lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, conclusi i lavori sul viadotto Gagnone, è stato istituito un nuovo senso unico alternato sempre nel territorio di Druogno, ma stavolta in funzione solo di notte tra le 21 e le 6 del mattino successivo fino al 7 agosto. Si tratta di installare un sistema di monitoraggio. La provinciale 75 di Villette sarà interrotta in entrambe le direzioni dal chilometro 0 al chilometro 0,5 per interventi di adeguamento della massicciata stradale da lunedì 3 a mercoledì 5 agosto nella fascia oraria dalle 7 alle 18. Infine segnaliamo che fino a martedì 11 agosto sono in corso tra le 8 e le 17 lavori di manutenzione del verde lungo diverse strade della Valle Anzasca. Si tratta della provinciale 65 di Pieve Vergonte, primo e secondo tronco, la provinciale 66A di Calasca, la 66B di Bagno, la provinciale 136 di Fomarco, la 137 di Cimamulera, la 138 di Calasca Castiglione Bis e la 139 di Anzino. In corrispondenza dei lavori saranno attivi sensi unici alternati. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
1: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

News, la loro Uprising su RVL la radio. Buon sabato pomeriggio da Marco Pennacchini. Occhio al penna fino alle 18 di questo primo agosto 2026. Stavo dicendo 27 per un attimo, invece no, è il 2026 ancora, siamo ancora convinti. 0323 55 21 24, linea per i vostri messaggi qui da noi. Fateci sapere qual è il posto più piccolo, meno denso di popolazione dove siete stati in vacanza, dove siete capitati per caso magari durante un fine settimana. Di torno alla piaga, business.

un libro molto interessante che parla di posti piccoli in giro per il mondo, è di Valerio Migliafoglia, si chiama Mondo Piccolo, faccio proprio, no, sponsorizzazioni così, anche se nel senso era un consiglio, non c'è sponsor assolutamente, no, ci mancherebbe pure, però siccome l'ho letto qualche settimana fa, parla di tanti posti piccoli in giro per il mondo da vedere, per esempio in Croazia, questo sono rimasto impressionato, su un isolotto di Nona, vicino Zara, la Croazia poi è una delle location più ricercate anche, no, da sempre per noi italiani per andare in vacanza, c'è la cattedrale più piccola del mondo, ci si entra, voi pensate, una chiesa, una cattedrale in cui ci si entra uno per volta con la testa piegata, con il capo piegato, voi direte per devozione? No, perché non ci si entra, perché è proprio lo spazio, è piccolissimo,

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo fra Volvera e None in direzione Pinerolo. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione momentaneamente chiuso lo svincolo di Susa Autoporto in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco per traffico intenso, si segnalano code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ. Al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia. Al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
12: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
15: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
16: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
18: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
19: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Andrea Brancale, Levante ed Elia, al mio paese, qui su RVL Radio, questo è Occhio al PIN. Sono arrivati diversi messaggi allo 0323 55 21 24 che l'hanno vista la chiesetta, la chiesa di Santa Croce in Croazia, sull'isolotto di Nona, la cattedrale più piccola del mondo. È un qualcosa di impressionante per quanto riguarda quanto è piccola. Addirittura leggenda vuole che i matrimoni sono celebrati in maniera molto particolare. Siccome è piccola, si entra uno alla volta. Cioè anche lo sposo e la sposa, per esempio, entra prima lui, poi lei e via. Poi fuori gli invitati, puoi fare il matrimonio davvero intimo. No, nel senso che inviti poca gente e dici guarda, non potete entrare, è piccola sta cosa.

Siamo andati in Norvegia con i The Bosa, la loro Magnetic. Ci spostiamo in Svezia, perché quello che dicevo prima dei vari resort con il rilevatore di decibel, diciamo, l'idea nasce proprio dalla Svezia. Il progetto si chiama Stay Quiet nella regione di Skåne, credo si dica così, Svezia meridionale. Ci sono diverse strutture che ti ospitano gratis. Sono in baite isolate, nei boschi immensi, una cosa bellissima. Ti ospitano gratis, l'importante è che fai silenzio. Ogni cabina è dotata di un misuratore di decibel e se il partecipante supera la soglia consentita, no? Il partecipante, perché è una sorta di contest, con rumori, parole, lo squillo del telefono, la vacanza termina, viene proprio il guardiano, tipo Squid Game, viene il guardiano e ti dice: guarda, hai parlato troppo, via, battere via subito.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Flor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Flor Center, a Feriolo e sui social.
8: Torna Allegro con Brio. A Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
9: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 30.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
3: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
4: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
5: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. A Verbania, Forza Italia torna all'attacco sulla rotonda La Beata Giovannina. Il sindaco ci ha ricordato che il 1 settembre partiranno i lavori per questa opera inutile, costosissima e impattante, dicono i consiglieri Mirella Cristina e Samuele D'Alessandro. La viabilità in quel tratto è notevolmente migliorata dopo gli ultimi interventi. La nuova rotonda, accanto ai disagi al traffico nella fase di realizzazione, comporterà anche criticità per i tanti mezzi pesanti che transitano lungo quell'arteria, bus, tir, auto articolati. E concludono: nessun cittadino di Verbania chiede all'amministrazione questo lavoro, sembra più una questione di principio ormai, che però verrà pagata profumatamente con soldi pubblici. Siccità, la polizia locale in campo a Mergozzo per controllare usi impropri dell'acqua. Chiunque sarà sorpreso a bagnare orti, irrigare prati, riempire piscine potrà essere sanzionato. Lo ha deciso il sindaco Massimo Stoto, che ha pubblicato un avviso alla popolazione, una decisione che segue l'emergenza cagionata dal guasto alla pompa del Pozzo Prati di Stresa, problema che l'altro giorno ha causato l'interruzione del servizio idrico a Mergozzo Paese e nella frazione di Bracchio. La situazione però già ieri è andata normalizzandosi. Ad Arona il Consiglio Comunale nella sua ultima seduta ha approvato il nuovo servizio di post-scuola dedicato agli alunni della scuola secondaria di primo grado Papa Giovanni XXIII, che entrerà in funzione già dal nuovo anno scolastico, un servizio che amplia la rete dei servizi educativi e che nasce da un percorso condiviso con il mondo della scuola, ascoltando le esigenze delle famiglie. Il post-scuola sarà attivo dal termine alle lezioni fino alle 18, dal lunedì al venerdì, e offrirà assistenza qualificata, supporto allo svolgimento dei compiti, attività educative e ricreative, assistenza durante la pausa pranzo. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa.
6: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
7: Yo. Occhio al Fenna, su RVL la radio.

grande voce di Michael Bolton con Lean On Me qui su RVL Radio. Questo è Occhio al Pin, si chiama Map of Quietude, la mappa del silenzio, è quello che stanno tentando di fare in Svezia e di esportarlo in giro per l'Europa. Posti in cui bisogna stare in assoluto silenzio per stare tranquilli e sereni, perché c'è bisogno, io prima dicevo del digital detox, il detox acustico. Non siamo più abituati a stare in silenzio, tant'è che una delle principali sofferenze, leggevo, soprattutto dei più giovani, quando vanno magari in posti come un agriturismo, no? Pensiamo nelle campagne, che non c'è rumore, non riescono a stare perché c'è troppo silenzio, e il troppo silenzio di solito fa rumore. Giovanotti Alfa, buon vento.

esplodendo la questione anche dell'isola, vi dicevo prima, dell'isola più piccola del mondo, l'abbiamo parlato, tra Stati Uniti e Canada, che ha tolto il record all'altra che era in Cornovaglia, l'isola di Scilly, che è però è molto più grande, quasi 600 metri quadri, ed è interessante vedere come hanno reso un'isola la famiglia Sizeland negli Stati Uniti. Praticamente c'era la questione dei metri quadri, almeno 300, questi sono 310, doveva essere emersa per buona parte dell'anno, e questo isolotto è emerso tutto l'anno, e soprattutto ci devono essere degli alberi. Questa è stata la parte più difficile, perché a quanto pare non c'era un albero in questo isolotto piccolissimo, sono andati fuori a prenderlo e li hanno piantati, e da lì, no, con un paio d'alberi sono diventati l'isola più piccola del mondo. Tame Impala, Dracula.

0: tanto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la

0: un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
5: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Flamenco Paranoia, Samurai J su RVL, la radio, occhio al pinna fino alle 18. E visto che è primo agosto, come detto all'inizio trasmissione, molti sono in partenza, molti saranno anche in ritorno, però molti sono in partenza per godersi l'agosto, no? Dell'estate 2026. Vi ricordo che se lasciate il territorio di copertura, peraltro estremamente vasto in FM e nella qualità digitale del DAB di RVL, ci trovate anche su rvl.it, sull'app, mi raccomando, l'app di RVL Radio, gratis da scaricare sia per Android che per iPhone. Siamo anche su Alexa, siamo dappertutto, anche se andate a Boston, come si chiama la canzone di Stella Lefty?

con Stella Left e Easy chiude l'appuntamento di questa settimana con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, vi lascio con Piero Pratesi e ti ricordi quando noi ci sentiamo lunedì, Suspense, 24 agosto a partire dalle 16, sempre con Occhio al Pin, sempre qui su RVL la radio. Una buona estate da Marco Pennacchini, anche se quando ci sentiremo sarà ancora piena estate, il 24 agosto alle 16, fermi lì che è già pronto Piero Pratesi con Ti ricordi quando.

0: poco su RBL la radio. Ti ricordi quando con Piero Pratesi.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35-200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Direttamente dallo studio 3 di Cambiasca, su RBL la radio va ora in onda il tuffo nel passato di RBL. Ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl. Conduce Piero Pratesi.

non ci vuole più. Il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

scopro te. Dolce compagna che non sai dove andare ma sai

Siamo a fine del 1972, a novembre per l'esattezza, quando esce questa canzone di Lucio Battisti, scritta da Mogol, Il mio canto libero, e proprio parla del rapporto di Mogol con una giovane donna dopo la fine del suo matrimonio. E insomma, in quel periodo, nel 1972, disapprovarono quel genere di relazione, perché l'Italia era molto conformista, e appunto si parla del mio canto libero di Mogol. Questa canzone, che è uscita a novembre 72, è il numero uno come singolo in Italia nel 1973. Terzo singolo, tra l'altro, più venduto nel 73. Collezionò, per l'esattezza, 16 settimane in vetta alla Hit Parade, non consecutive. La prima volta 6 settimane il 16 di dicembre del 72, poi un'altra settimana il 27 di gennaio e poi 9 settimane consecutive dal 10 di febbraio. Direi che abbiamo aperto alla grande l'appuntamento di questo weekend con Ti ricordi quando? Per tutto il mese di agosto, con gli speciali dedicati alla musica 70-80 suonata in vinile, quest'oggi, questo weekend, speciale musica italiana, e quindi vi suoneremo le hit italiane degli anni 70-80, ma tutti in vinile, secondo l'hashtag Save the Vinyl. Io sono Piero Pratesi, vi accompagno nel tuffo dei ricordi, Ti ricordi quando, qua su RVL la radio, e ora arriva anche un Luca Carboni dannata dall'album Luca Carboni. In questo caso abbiamo scelto una canzone che non è né Silvia Lo Sai né Farfallina, tanto per dirvelo subito. Vi suono Vieni a vivere con me.

anche Luca Carboni nel nostro speciale Ti ricordi quando, dedicato alla musica italiana. Tutto il mese d'agosto avremo speciali dedicati alla musica italiana, un Only 70, un Only 80, ma non vi dico altro perché vi consiglio di stare con noi il sabato e la domenica, come già fate tra le 18 e le 20 con la musica 70-80 suonata in vinile. Adesso vi dico anche come potete interagire, contattare RVL la radio, beh, attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, che è anche il numero di WhatsApp e che quindi vi ripeto e vi consiglio sempre di memorizzare nei vostri smartphone, 0323 552124. Per quanto riguarda i social, cercate le pagine official di RVL la radio su Instagram, su X, su LinkedIn e anche su Facebook. Cercate RVL la radio, mettete il mi piace, diventate nostri follower e se volete potete anche seguire la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove vi pubblico tanto materiale relativamente alla musica 70-80 e non solo quella di Ti ricordi quando, suonate in vinile, e relativamente anche ai video, le interviste, le copertine dei dischi, insomma chi più ne ha più ne metta. Il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, seguitelo tranquillamente. E adesso noi continuiamo lo speciale musica italiana di Ti ricordi quando. Vi porto un fiore, vi dono un fiore dal punto di vista radiofonico, utilizzando la canzone di Fabio Concato, Fiore di Maggio.

0: ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la 32 Torino Bardonecchia per una manifestazione, chiusa l'uscita di Susa Autoporto in direzione Torino. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötsch.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
10: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
11: L'estate a Baveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tuturismo.it.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki. Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedimulera.
16: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
17: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
10: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Lucio Dalla era il nome del long play. Lucio Dalla canta L'ultima luna, con cui si apre quell'LP, e abbiamo ascoltato quella canzone all'interno dell'appuntamento con Ti ricordi quando su RVL la radio con Piero Pratesi, nello speciale di agosto, in questo caso speciale di musica italiana. La prossima canzone è molto cara a noi, perché? Perché dopo una cocente delusione d'amore, Marco Ferradini con Herbert Pagani decide di trascorrere, lui milanese, un weekend ai piedi della parete dell'est, dal piede della parete est del Rosa, a Macugnaga, quindi molto vicino a noi. Ed è a Macugnaga, oltre a ispirare un'altra canzone di Ferradini, Weekend, ispira e scrive questa canzone con Herbert Pagani, che è una sorta di manifesto non solo di Marco Ferradini ma della musica italiana. Teorema.

RVL, ti ricordi quando, dove ve le sogniamo di santa ragione, ma con la musica rigorosamente in vinile, con l'hashtag Save the Vinyl, c'è lo speciale di musica italiana per tutto il mese d'agosto. Avremo due speciali dedicati alla musica tricolore, alla musica italiana, uno speciale dedicato al sound anni 70 e uno dedicato al sound anni 80. Beh, adesso però cerchiamo il nostro centro di gravità permanente e lo facciamo dal 1981 col maestro Franco Battiato.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
6: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vini.

1984 la canzone la scrivono Vasco Rossi e Gaetano Curreri, la cantano gli Stadio ed è Acqua e Sapone, ascoltata qua nello speciale Ti ricordi quando, il mese d'agosto dedicato agli speciali di musica 70-80 suonate in vinile, questo weekend speciale musica italiana con Piero Pratesi che vi accompagna in questo tuffo nei ricordi. Ve lo sogniamo di santa ragione, questa è una canzone cara a uno dei fondatori di RVL la radio, all'allora Radio Val del Lago, che è Mauro Brizio, che saluto, e in questo caso una canzone a lui cara perché nel titolo della canzone di Ornella Vanoni c'è il nome che lui ha dato a sua figlia, che saluto, anche lei è ascoltatrice di RVL la radio, e vai Valentina all'interno dell'appuntamento con Ti ricordi quando, speciale musica italiana.

sulle note di Ornella Vanoni, un rest in peace per lei e vai Valentina, vi ricordo che potete scaricare l'app, anzi ve lo consiglio di scaricare l'applicazione di RVL La Radio, è gratuita e su tutti i digital store, sia iTunes che Google Play, basta digitare per esteso RVL La Radio, così che voi possiate scaricare l'applicazione che vi consente di ascoltare in qualità digitale RVL ovunque ci sia una connessione a internet. Tra le altre cose, la nostra applicazione è stata dotata anche dei sistemi Apple Car e Google Auto, così che voi possiate ascoltare anche in auto in qualità digitale RVL La Radio. 1977, il long plane è Burattino senza fili di Edoardo Bennato, io ho scelto da quell'LP Il gatto e la volpe.

0: torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store. Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
2: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
4: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
3: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vini.

0: pezzo di André su RVL, la radio in Ti ricordi quando, speciale musica italiana, Cruesa de Ma, il titolo del long play, nel titolo della canzone in dialetto genovese che vi ho suonato qua su RVL la radio, perché il sabato e la domenica tra le 18 e le 20 vi suoniamo la musica 70-80 suonata in vinile, ma per tutto il mese d'agosto speciale Ti ricordi quando, quest'oggi, questo weekend speciale musica italiana. Beh, 1987, io ritengo che sia l'album più bello dell'allora, si faceva chiamare così, Zucchero, Sugar, Fornaciari, e io vi suono questa canzone che potete dedicare a chi volete, a chi vi sta un po' qua, sulla bocca dello stomaco, sul gozzo, da qualche altra parte che non posso dire per radio, però insomma la canzone parla chiaro.
1: Non ti sopporto più.

Quanti sopporto più zucchero, sugar, fornaciari dall'On Plain Blues? Beh, io vi posso raccontare il mio ricordo legato a questa canzone. Io non trasmettevo ancora in radio all'epoca, ho iniziato a trasmettere radio nel 1990. Questo album è targato 1987. All'epoca però a Cambiasca, dove io risiedevo, c'era il Cambiaschito, il torneo estivo. Quindi potevano giocare solo i maggiorenni. Io all'epoca ero minorenne, quindi andavo perché quando mancava qualcuno noi ragazzini ci facevano giocare come riserve e di conseguenza andavamo tutti i giorni, tutti i pomeriggi al campo dietro al cimitero in Viale Lunghe a Cambiasca. Praticamente veniva diffusa la musica e allora, guarda caso, è un caso perché la storia riguarda proprio anche l'allora Radio Val del Lago, si diffondeva Radio Val del Lago che proponeva l'album, la proposta della settimana, che era un album che proponeva Music Club, e saluto Roberto e Daniela. E Music Club quel periodo, mi ricordo a luglio perché il torneo si svolgeva a luglio, proponeva l'album di Zucchero Blues. Quindi ogni qualvolta io risento l'album, che poi comprai in vinile, che mi ascoltavo, mi vedo la scena del campo sportivo di Cambiasca col baracchino dove insomma c'era, faceva da bar lì al campo e dove si diffondeva la musica di Zucchero e anche di questa Non ti sopporto più, come altre canzoni dell'album Blues. Vedete le volte la musica, i ricordi mentali che ti accende, mi vedo proprio le immagini a colori di quei ricordi, veramente incredibile. Ma torniamo alla musica più che ai ricordi. Su RVL la radio, da Non ti sopporto più potremmo dire che Vasco Rossi non sopporta più Alfredo, perché la colpa proprio è di Alfredo.

Pan Alfredo, Vasco Rossi su RVL, la radio con Piero Pratesi nello speciale Ti ricordi quando, dedicato alla musica italiana. Abbiamo suonato grandi nomi, suoneremo grandi nomi della musica italiana in questo appuntamento, come del resto anche negli altri. Per tutto il mese d'agosto avremo degli speciali per quanto riguarda Ti ricordi quando. Arriva anche Antonello Venditti in questo mondo di ladri.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
13: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
16: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
12: Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con il Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
17: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
18: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a piedi Mulera.
2: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

1975, Mina canta Lucio, esce questo album con la voce di Mina dove lei canta le canzoni di Lucio Battisti. Il long play si apre proprio con I Giardini di Marzo, c'è un bel arrangiamento in bossa, in chiave bossa nova del nostro caro Angelo, canta Mina 10 ragazze, Innocenti Invasioni, 7:40, Emozioni, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, Non è Francesca, insomma è uno di quegli album che metti sul piatto e ti ascolti tutto in maniera molto molto rilassata. Mina Cantalucio all'interno di RVL Ti Ricordi Quando, su RVL la radio con Piero Pratesi, nello speciale dedicato alla musica italiana per tutto il mese d'agosto. Nel weekend, sabato e domenica tra le 18 e le 20, avremo puntate speciali di Ti Ricordi Quando, ma suonate sempre in vinile. E ora non può mancare il grande Pino Daniele, A me piace blues.

seguite anche il mio profilo personale sui social, oltre a quelli di RVL la radio su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, seguite anche il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove vi pubblico molto materiale relativamente alla musica 70-80 suonata in vinile che vi propongo in Ti ricordi quando. Da Pino Daniele, da Napoli, ci spostiamo a Domodossola con Alberto Fortis che ci racconta di Milano e Vincenzo.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa. Venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17 aperitivo e musica con DJ. Al Circolo Arci di Rovegro dalle 20 festa in amicizia. Al Centro Festa Abieno dalle 22 schiuma party con DJ set by RVL la radio.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
13: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026, dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. I fulmini caduti con il temporale del primo pomeriggio di ieri hanno innescato nuovi roghi in diversi punti della montagna della provincia, nella zona di Cicogna, in Valle Anzasca, in Valle Formazza e a Bagno Anzino. Sul posto è intervenuto l'elicottero dei Vigili del Fuoco per i sorvoli di verifica e la valutazione dell'estensione dei roghi, poi l'elicottero regionale per avviare gli interventi di spegnimento dall'alto. Il senatore ossolano Enrico Borghi ha inviato una lettera al ministro della cultura Alessandro Giuli per un'opera dell'artista Guido Boggiani attualmente conservata nella Pinacoteca di Omegna, che rischia di abbandonare definitivamente il VCO per essere mandata in Paraguay. Borghi chiede che il quadro, che è di proprietà di un privato che ha legittimamente deciso di donarla al museo di Asunción, venga acquisito nel patrimonio nazionale così da restare in Italia. Al via da oggi fino al 9 agosto il Festival Allegro con Brio è giunto alla 14ª edizione, organizzato dalla Biblioteca Civica Ciaretti di Verbania con il Comune e l'Associazione 21 Marzo. Spettacoli gratuiti di diverso genere tra il Parco di Villa Maioni e il Maggiore. Il programma al sito allegroconbriofestival.com. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
5: Il meteo di RVL.
18: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
17: Previsioni del tempo per la giornata di domani: cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
15: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
14: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vini.

originale c'era la canzone dei Daryl Hall and Joe Oates, I Can Go For That. Ron fa un viaggio grazie alla casa discografica in America, conosce il duo Hall and Oates, cosa fa? Parla con loro, sente la canzone e dice: ma se la facessi in italiano? Loro approvano questa cosa e il risultato è Hai Capito o No, che vi ho suonato qua su RVL la radio nello speciale, ti ricordi quando, dedicato alla musica italiana. Siamo nel 1983, dall'LP Tutti i cuori viaggianti, dove c'è questo inedito, poi tutte altre canzoni live di Ron suonate, anzi proposte all'interno di questo long play. Io vi ho suonato il rifacimento di I Can Go For That, Hai Capito e No di Ron. Questa è RVL la radio, la musica protagonista è quella 70-80, ma suonata tutta in vinile, speciale per tutto il mese di agosto. Ti ricordi quando? Questo weekend dedicato alla musica italiana, ma avremo anche Only 70, Only 80s nei nostri speciali di Ti Ricordi Quando. Beh, speciale musica italiana, non possono mancare i Pooh. Dall'on plane Viva, la canzone che apriva quell'LP è Io Sono Vivo.

speciale, ti ricordi quando dedicato alla musica italiana su RVL la radio, ma la musica italiana dagli anni 70-80 è suonata tutta in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl. La prossima canzone è dell'accoppiata Bigazzi Tozzi, in questo caso. Mi sono però non un brano tanto noto, comunque sì, è uno di quelli conosciuti, ma non è Ti amo piuttosto che Tu o Stella stai. Di Umberto Tozzi ho scelto Eva.

0: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: L'estate ad Aveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
2: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Programma Suzuki.

0: 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
10: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

1972, speciale, ti ricordi quando, dedicato alla musica italiana, Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore. Su RVL la radio con Piero Pratesi che vi accompagna in questo tuffo nei ricordi con la musica 70-80 suonata in vinile. Seguite il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, vi pubblico molto materiale relativo alla musica 70-80 che vi suono in ti ricordi quando, ma seguite anche i profili social ufficiali di RVL la radio su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, insomma ovunque seguite RVL la radio, ma anche il mio profilo Instagram Piero il Cobra Pratesi. Beh, rimaniamo negli anni 70, andiamo un po' più in là rispetto al 72 di Claudio Baglioni e lo facciamo con Renato Zero, Il Triangolo.

triangolo, eccolo qua, Renato Zero ci porta a chiudere l'appuntamento in questo speciale Ti ricordi quando su RBL la radio con Piero Pratesi con la musica 70-80 suonata in vinile protagonista. Tranquilli, prossimo weekend, sabato e domenica tra le 18 e le 20, ancora speciali, sarà così per tutto il mese d'agosto, dedicati alla musica in 70-80 e non solo italiana, anche 70, only 70, only 80 e ancora musica italiana. Beh, io sono pronto a salutarvi, augurarvi il buon proseguimento con le trasmissioni di RVL la radio e salutarvi con la musica italiana, però con la sigla, per certi versi manteniamo il vizio di chiudere con la sigla, Renzo Arbore con la New Pathetic Elastic Orchestra, con in quelli della notte, ma in questo caso vi suono, ma la notte no. E io vi saluto, ciao ciao da Piero.

0: Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35-200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo
3: di santa ragione.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora bentrovati, segnaliamo un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Carmagnola e Torino in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione chiusa l'uscita di Susa Autoporto in direzione Torino. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: L'estate ad Aveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
8: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 3.

0: Borgo Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: Summer Festival Cambiasca 2026. Sabato 1 agosto dalle 18.30 all'ex chiesa di San Gregorio, live music con i Lilium. Summer Festival è organizzato dalla Proloco di Cambiasca con il patrocinio del comune.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
6: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
3: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa. Venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ. Al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia. Al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Appuntamento ad agosto a Villa D'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistro.

0: con Io sono lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo
0: di santa ragione.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
10: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Torna Allegro con Brio a Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 21.

0: radio, su RDL la radio, Don't Worry Be Happy, 100% Happy Music.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Caleidoscopio su RVL la radio. Questa notte suona Don't Worry Be Happy. 100% Happy Music.

Kaleidoscopio su RVL la radio, questa notte suona Don't Worry Be Happy, 100% Happy Music.

0: Ragazzi, questa non è tri.
1: Mamma, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
6: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: Caleidoscopio su RVL La Radio questa notte suona Don't Worry Be Happy, 100% Happy Music.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

alza il volume. Sta per partire il tuo momento di pura energia. Le 30 Hits Dance, selezionate e mixate ogni settimana per voi da DJ Energy. Benvenuti su I Love Music. Buon ascolto.

notte della musica dance. Un viaggio tra ritmo, emozioni e vibrazioni. Questo è Love Music con DJ Energy, il programma

che stai ascoltando è mixata e selezionata per voi da DJ Energy. I Love Music ti fa sentire la potenza della musica dance, facendoti vibrare al ritmo dei grandi successi e delle

0: le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
11: Stop! E un po' meno?
10: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
11: Stop! Un po' meno.
12: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
11: Stop! Buona!
12: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
15: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
16: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
17: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
18: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
19: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.
20: Il suono che senti è questo. quello che ti cambia l'umore della giornata. Riparte I Love Music con DJ

Lo so, volevi solo ascoltare un po' di musica. Ma poi è partito I Love Music e sei finito nell'universo musicale di DJ Energy, dove ogni suono ti travolge e senza accorgertene stai ballando anche con...

c'è chi parla e chi fa parlare la musica. E DJ Energy lo fa come nessun altro. Sei su I Love Music. Qui le emozioni si mixano, i ricordi si accendono e ogni traccia racconta una storia.

0: DJ Energy spegne la console. Ma la vibe continua nella tua testa. Grazie per essere stato su I Love Music. Peace.
1: Kaleidoscopio su RDL la radio. Don't worry, be happy. 100% happy music.

0: serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora ha